tieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

piace il cioccolato. Il cioccolato al latte o bianco, ma preferisco il nero, intenso, intensissimo. Mi piace andare sott'acqua. Davvero? Non mi credi? Mi piace andare sott'acqua.